L'acqua che non mangi e l'amore tutto a media luz la fece, a media luz la fece, a media luz tu e io, e tutto a media luz.